guardi di lassù. No, non tormentarmi se rimango un po' qua giù. Certo non è facile salire da te, certo non è facile salire da te. Forse domattina all'alba mi risveglierò, una tuta bianca tutta gonfia vestirò. Guarderò la terra piccolina di lassù, guarderò la terra piccolina.

velocità e l'ho stato Dio, un ti morirà. L'ho già visto in faccia, la mia fine io. Fuoco che mi abbraccia, uno intorno a me. Maddalena no, io non corro più. Ho paura e so quanto vali tu.